0: Jamie Lara Wayne ha un
1: sgulli, buongiorno.
2: Bel mo che da quel fader
0: tono. Mamma mia, sballe il volume per headphone sta col hat a metto per aoli. Allora
2: ma dis bisogno per il caffè.
0: Io avete tarrasna, io avete tarrasna. Allora do scusami, ma comna è tara.
1: Però se sta lì.
0: Snablo, tu vuoi la io? Anna mia c'ha l'ashra a un ec. Tlana, tlana, tlana. Olè.

0: shout out dal mio orlone, sta andando in speciali.
1: E io. Student cake and mug beer.
0: Ecco.
2: Ecco, ma metà dai, va pronto.
0: Lei ha una. A parte me ne canna happening per un discuto, smai to call, storia e le lili quasi litni e li hanno bisogno
2: hanno emozioni
0: ecco una se fangel hanno col oggi detto in famiglia però almeno ho sentito il mio buongiorno e sigla tu e la

0: Miley, Bass Persuades al Dalodo, Jamie Lara Wayne, a un Eck on Bay Breakfast. Che fosse il 8 minuti, spalle satellita velodo, barra temperatura e a dicta 20 grad. Men out of the new Jorge Namlo, Hanchemplo.
1: Hanchemplo, il cognata TA, wara li holmot li iż-żewġet u l-taqat mal-familja kolla ta' Jamie.
0: Wow! Kemm nubja ġirna naħsad in-nies l-ewwel ħaġa velodo. Amazing!

0: gli affari.
1: Ma dai, anche prendi giorno, un metto giorno.
0: Ma la ule, c'è giù l'hai.
1: Non ce l'hai, le? Allora, c'è giorno, mentre che sei tagli a fraita.
2: Mr. Riley, Ferninova Sofa, Arts Council Malta, and Brown's Pharma. Getting you home, weekdays from 3 till 7. On
3: Bay. Spicca o registra trademark o disintiak. I registrazioni ta' trademark u disintijak i essenziali sabiex ti kontesta prodott bl-istess dera jew prodott falz. Investejt wisq ħin u flus fil-proprjetà industrijali tijak biex tħalli lil ħadd ieħor japprofitta minn dan. Kun żgur li tirreġistra trademark jew id-disin qabel ma tniedi l-prodott tijak fis-suq. Għal aktar informazzjoni żur l-uffiċini tal-Business First jew il-website www.commerce.gov.mt.
4: When the farmer destroys the flock's beloved pumpkin patch, Sean takes matters into his own hooves. But his mad scientist experiment soon spirals out of control. Sean the Sheep, the beast of Mossy Bottom. Now showing at Eden Cinemas.
5: Planning a company event? At the Eden, you can book activities, private areas and tailored food and drinks packages all under one roof. One venue, zero stress. Visit theeden.mt.